0: ci sei di cinema sempre sotto, ci prossimo in un cinema di El Caracol, dove la cinema si uscì in Mauritania, mi diceva, non faccio che si, ragazzi, che vuoi?
1: Dose con 21.